0: stessa si fe. Che Susanna è la stessa si fe. Susanna,
1: Susanna
0: è la stessa,
1: è la stessa.
0: Che Susanna è la stessa si fe.

0: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo loco.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io permetti la dono.
0: Oh, e la ragione?
1: La ragione più qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Se tu mi osservo o no.
0: Ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, con tanti elogi. Guarda un poco se potriasi star meglio in altro loco.

l'occasione che vuolmi il padrone. Che vuolmi il padrone? Dom, dom, dom, dom, in tre

0: stanco di andar cacciando le straniere bellezze forastiere. Vuole ancor nel castello ridentare la sua sorte, né già di sua consorte. Vada bene, appetito gli viene.
1: E di chi dunque?
0: Della tua Susannetta.
1: Di te?
0: Di me medesima. La speranza che annobili il suo progetto, utilissima sia tal vicinanza.
1: Bravo, tiriamo avanti.
0: Queste le grazie son, questa la cura che gli prendi di te, della tua sposa.
1: Guarda un po', che carità pelosa.
0: Chiediti

0: tener da me certe mezz'ore che il diritto feudale
1: come le feudi suoi non l'ha il conte abolito
0: e ben ora è pentito e par che tendi a riscattarlo da me
1: bravo mi piace che caro signor conte ci voglia ammiervir trovato avete chi suona? La contessa.
0: Addio, addio, fi. Mi garubbetto.
1: Coraggio, mio tesoro.
0: E tu, cervello.

Bene, io tutto farò, senza riserve tu a me palesate. Avrei pur gusto di dar per voi.

codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

0: Anna, tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signore, io chiedo scusa, ma se mai fui sorpresa, per carità, partite.
0: Un momento e ti lascio, oh Dio.

0: quel dritto ch'oggi prendi su me finché tu vivi, chiedi, imponi, prescrivi.
1: Lasciatemi, signore!

0: già disse.
1: Senti,
0: se per pochi momenti mi qui in giardin sull'imbrunir del giorno, ah, per questo favore io pagherei.
2: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
3: O te!
0: Esci e alcun non entri.
3: Chi mi lasci qui solo?
2: Per la madama e sarà, vado a cercarlo.
0: Qui dietro mi porrò.
3: Non vi ce l'ha!
0: Vati e cercate carta!
3: Ohimè, che fate?

0: Susanna, il ciel vi salvi. Avreste a caso veduto il conte?
1: Cosa deve far me con il conte? Ad un cuscino!

0: Io mi credea che preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: A cherubino
0: d'amore. Oggi sul far del giorno passeggiava qui d'intorno per entrare.
1: Un maligno, un impostore è questa.
0: È un maligno con voi che ha gli occhi in testa. E quella canzonetta, ditemi in confidenza. Io sono amico e l'altrui nulla dico. E per voi, per Madama. A proposito, figlia, istruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso e con tale immodestia. E se il conte si accorge che su tal punto, sapete, egli è una bestia.
1: Scelterato! E perché andate voi da menzogne spargendo?
0: Io? Che ingiustizia! Quel che comprio vendo, a quel che tutti dicono, io non ci aggiungo un pelo. Che dicono tutti, oh bella!
1: Uccidi!
2: Cosa sento? Posto andate e scacciate il seduttore.

0: Venino. Ove par, parte da Venino. Poverino, poverino, poverino, adesso preso ancora.
1: Come?
0: Che?
1: Che?
0: Come?
1: Come? Che?
0: La tua cugina l'uscio ier trova il rinchiuso. Picchio, ma pre barbarina paurosa, fuor dell'uso. Io da

0: Pancho. Ah, cosa vencio?
1: Ah, crude stella.
0: Ah, meglio anch'io. Onestissima signora.
1: Accade, o di peggio.
0: Organisco come va.
1: Giusti idee che mai sarà.
0: Così fanno cielo, non c'è alcun.

0: Basilio, in traccia al posto di Figaro volate, io vo che in vela.
1: E io che sento, andate!
0: Restate! Che baldanza! E quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ha troppo di scusa un innocente!
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnar la padrona a intercedergli grazia.
0: No.
1: Il vostro arrivo in scompiglio lo pose e d'allora in quel luogo si nascose.
0: Ma s'io stesso m'assisi quando in camera entrai
1: e d'allora lì dietro io mi celai.
0: E quando io la mi posi
1: allora io pian mi volsi e qui mi sposi.
0: Oh cielo! Dunque ha sentito quello che io ti dicea?
1: Feci per non sentir quanto potea!
0: Oh, per via!
2: E vagini! E certo!

0: questa commedia?
1: Eccoci in danza.
2: Secondami, cuor mio.
3: Non c'ho speranza.
0: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboliste un diritto sì ingrato a chi ben ama, il dritto or non ve più. Cosa si brama? Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora a voi tocca costei che è un vostro dono illibata servo coprir di questa simbolo d'onestà candida vesta diabolica castuzia. Ma fingere convien. Son grato, amici, ma non senso sì onesto. Ma non merito per questo né tributi né lodi. È un dritto ingiusto nei miei feudi abolendo.

io voglio in faccia dei miei più fini e con più ricca pompa rendervi appien felici. Marcellina si trovi.

0: viva. E voi non applaudite?
1: È afflitto, poveretto, perché il padron lo scaccia dal castello.
0: Ah, in un giorno sì bello.
1: In un giorno di nozze.
0: Quando ogni uomo.
1: Perdono, mio signor.
0: Non meritate.
1: Egli è ancora fanciullo.
0: Mendi quel che tu credi.
1: E per mancai, ma dal mio labbro le fine.
0: Io vi perdono. Anzi, farò di più. Vacanti un posto d'ufficial nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto. Addio, a fin domani. Parta tosto.

0: inaspettato il colpo. Ehi, capitano, a me pure la mano.
1: Devo parlarti prima che tu parta.
0: Addio, piccolo cherubino, come canta in un punto il tuo destino. Non cadrai al pallone amoroso, notte, giorno, di giorno, girai.

Narcisetto a Don Gino d'amore. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesto color, quel vermiglio d'onesto color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non più andrai farfallone amoroso, notte giorno, di giorno, ci

per montagne, per valloni. Le nevi e i solioni, al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni, all'orecchio van fischiar. Non piavrai quei pennacchi, non piavrai quella chioma, non piavrai quel cappello,

Non cantai farfallone amoroso, notte giorno d'intorno girando, delle belle turbando il riposo. Narcisetta doncino d'amor, delle belle turbando il riposo. Narcisetta doncino d'amor.

0: cieco, non amo impaziente.
1: Ma voi non potete stare in pena per questo? Al fin di che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia. Indi, segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa? È naturale.
0: Possibile, però.
1: Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima.
0: Finiscila una volta.
1: Ho già finito. Quindi, prese il partito di scegliere me corriero e la Susanna consigliera segreta di ambasciata, e perché la ostinata ogni or rifiuta il diploma d'onor che le destina, minaccia di proteggere Marcellina. Questo è tutto l'affare.
0: Ed ha coraggio di trattar scherzando o di goccia Sissiglio.
1: Non vi basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto gli fore capitar che il avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo ha un amante poi d'estre.
0: C'è il che sento ad un uom si geloso.
1: Ancora meglio, così potrei più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciare i progetti, empirlo di sospetti e porgli in testa che la moderna festa che i di fare a me tenta altri a lui faccia, onde qua per dal tempo ivi la traccia, così quasi ex abrupto, e senza che abbia fatto per trastornarci alcun disegno, vien l'ora delle nozze. E in faccia lei non fia che osi d'opporsi ai voti miei.
0: È vero, mai di lui invece sopporrà Marcellina.
1: Aspetta. Al conte farai subito dir che verso sera attendati in giardino. Il picciol cherubino per mio consiglio non ancor partito. Da femmina vestito faremo che in sua vece ivi sentata. Questa è l'unica strada.

0: che ti par. Non c'è mai il nostro caso.
1: Quando egli è persuaso, e dove il tempo?
2: Dico il conte alla caccia, per qualche ora non sarà di ritorno. Io vado, e tosto che Rubino vi mando.

0: fatemi veder. Andrà benissimo, siamo uguale statura. Giù quel manto.
1: Che fai?
0: Niente paura.
1: E se qualcuno entrasse?

gabinetto, presto! Che carta è quella, la patente? Che sollecita gente! Lebbi orror da basilio! Alla fretta, obliato è un sigillo! Il sigillo di che? Della patente! Aspetto!

0: picchi alla mia porta.
1: Perché chiusa?
0: Il mio sposo.
2: Attenei! Sono morta! Voi qui senza mantello! E poi lo stati! Un ricevuto foglio! La sua gran gelosia!
1: Cosa indugiate?
2: Son sola! Anzi, son sola!
1: E a chi parlate?
2: A voi!

0: Non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: Fermo io stava qui, mettendo...
0: Via, mettendo...
1: Certe robe, era me con la Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo, voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Nomi, è il foglio che Figaro li scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate gran pezzi di mente.
1: Di chi?
0: La fa qualcuno.
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo...

0: mai non aprite?
1: E perché deggio le mie camere aprire?
0: Perché lasciare l'aprire senza chiavi e niente!
1: Come? Vorresti a repentaglio d'una dama l'onore?
0: È vero! Ah. Io sbaglio! Oh. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Che imprudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio.

0: Volete dunque aprir voi stessa? Ponteggio!
1: Fermate! Ascoltatemi un poco! Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Come vi piace? Entro quel gabinetto, mi è chiuso, vedrò!
1: Sì, lo vedrete, ma uditemi! Tranquillo!
0: Non è dunque Susanna?
1: No, ma invece è un oggetto che ragion di sospetto, non gli devi lasciare!

0: ucciderò.
1: Sentite!
0: Parlate!
1: È un fanciullo?
0: Un fanciullo? No.
1: Sì. Cherubino!
0: E mi farà il destino ritrovare questo faggio in ogni luogo. Come? Non è partito?
1: No.
0: Scellerati! Ecco i dubbi spiegati, ecco l'imbroglio, ecco il...

son già i suonatori, le trombe sentite, i piffari udite, tra canti e tra valli dei nostri vassalli. Vogliamo, corriamo, le nozze a compir, vogliamo, corriamo, le nozze a compir. Andiamo, men fretta, la turba m'aspetta, andiamo, men fretta, un dubbio toglietemi in pria di partir. Di partir la cosa è scabrosa, un'arte le carte cunta di sorrir, un'arte le carte cosa è di sorrir, un'arte le carte cosa

0: Conoscete, signor Figaro, questo foglio chi verga?
1: Non conosco.
0: No,
1: non conosco.
2: Non conosci?
1: No,
2: non conosci.
1: No, non conosci.

0: Belgi che fu ascoltate ascoltate dal balcone che guarda il giardino mille cose gli dici dal veggio e poc'anzi può darsi di peggio dir vuol signor mio gitar giù
1: dal balcone
0: vedete i garofani
1: in giardino
0: sì
2: cosa
1: sento
3: e ci sono
1: certo che mi
3: dove gito
0: rato ratto il verbone fuggito e ad un tratto di vista m'uscì
2: chissà che pazzo
0: su tutto lo vidi
3: cosa lì cosa lì cosa lì cosa lì
1: tu sei cotto dal sorge del dì tu sei cotto dal sorge del dì ripetimi un dal balcone
0: al balcone
1: in giardino
0: il giardino
1: la signora signore guarda il vero segui tu
3: e in volte dei testi
0: non lo
2: dici
0: no lo dici
1: via Biangione sta zitto una volta per tre soldi far tanto culto già che il fatto non può stare occulto sono io stesso saltato di lì sono io stesso saltato di lì
2: Questo stupore
1: a credere non posso
0: come mai diventaste sì grosso quel salto non costa così
1: chi salta succede cosa
0: il direbbe
2: esiste qualcosa
1: che dice
0: a me parli il ragazzo
1: che lo vuoi
2: è saputo
1: da Siviglia a cavallo qui giunto da Siviglia ve forse sarà
0: questo no che cavallo non vieni saltare di là
1: che pazienza
2: oh,
1: figlia questo bagno
2: cosa succede le vederò
1: dunque tu e salta in giù ma perché
0: che timor
1: là rinchiuso aspettando quel caro visetto ti peccappe un sussurro forduso ora il grido se l'ho scritto biglietto saltai giù dal terrore confuso

0: mondo. Io tanti aspettate.
1: Sarà forse il sommario del tempi.
0: Oh, la lista dei osti. Parlate, e tu lascialo. Lasciami e parti.
1: Porto sì.

0: Giusto.
1: Coraggio. Oh, che testa. Che testa. Questa è la patente che poc'anzi il fanciullo mi diede. Per che fare? Vi manca. Vi manca.
2: Succede?

per testi in mondo che prova sulla trombonia con l'estanza di Dana sopra l'oste, sotto la pipa silenzio lo vedremo il contratto leggeremo

Che imbarazzo è mai questo? Un foglio anonimo. La cameriera ingannata.

un uom che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice esser quel desso. Non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli a simil razza e comune l'ardir, ma la contessa che un dubbio l'offende e la rispetta troppo

0: Fabrosse Cherubino era giunto a Siviglia, a tale oggetto mandato Basilio.
1: Figaro, a lui non di dir nulla, invece tua voglio andarci.

0: A che l'ha tradito abbia il segreto mio, o se ha parlato gli fa sposar la vecchia.
1: Marcellina! Signor!
0: Cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera!
0: Volete qualche cosa?

0: Prendete!
1: Orwell risorto!
0: E no! Potete ritenerlo per voi!
1: Per me? Questi non son mali da donne trivioli!
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo!
1: Ma quando marcellina con la dote che voi mi promettete!

0: e mi prometti poi, se tu manchi, o cor mio, alla contessa tenderai il fiaschetto.
1: Che fu un pretesto? Parlato non avrei senza di questo.
0: Carissima!
1: Gente!
0: E mia senz'altro!
1: Forbitevi la bocca, oh, signor Scolpro!
0: Ehi, Susanna, ove vai?
1: Croce! Senza avvocato ha già vinto la causa!
0: Cosa è nato? Hai già vinta la causa? Cosa sento? In quagliaccio io, Matea? Perfidi! Io voglio, io

0: O pagarla o sposarla, o rammutite.
1: Io respiro.
2: Ti amaro.
1: Se sposa io sarò d'un'anchiano.
2: Oh, eccellenza, m'appello.
3: È giusta la sentenza. O pagar, o sposar. Bravo, Don Curzio.
0: Bontà di sua eccellenza.
2: Che superba sentenza!
3: In che superba!
2: Siam tutti vendicati!
3: Io non la sposerò!
0: La sposerai! O pagarla o sposarla! E t'avrestati 2000 pezzettoni!
3: Son gentiluomo! E senza l'assenso dei miei nobili parenti!
2: Dove sono? Chi sono?
3: Lasciate ancor cercarli! Dopo 10 anni io spero di trovarli!
2: Qualche bambin trovato?
3: No, perduto, dottor, anzi, rubato.
2: Come?
1: Cosa?
2: La prova!
0: Il testimonio!
3: L'oro, le gemme e i ricamati panni che nei più teneri anni mi ritrovarò addosso i masnadieri sono gli indizi veri di mia nascita illustre e soprattutto questo al mio braccio impresso geoglifico.
1: Una scatola impressa, braccio lesto.
2: E a voi chi il disse?
1: Oddio, è adesso.
2: È vero, sono io.
0: Chi?
2: Chi?
0: Chi?
2: Il rapir presso un castello. Ecco tua madre. Valiano, tua madre.

0: sua madre.
1: Sua madre. Madre!
0: E quello è mio padre, che a te lo dirà, che a te lo dirà.
1: Suo padre!
0: Suo padre!
1: Suo padre!
0: Suo padre!
1: Suo padre.

E quella è mia madre che a te lo dirà, che a te lo dirà, mio padre che a te lo dirà, mia madre che a te lo dirà.

0: antico amor nostro.
1: Or non parliam di fatti sì rimoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze farem quando volete.
0: Oggi e doppie saranno. Prendi questo il biglietto da denaro che avevi e di tua dote. Prendi amor questa borsa.
1: E questa ancora, bravi, gittate pur che io piglio ogni ora.

0: cherubino è ancora nel castello e vedete per prova il suo cappello.
1: Ma come? Se a quest'ora esser giunto a Siviglia, egli dovria...
0: Scusate, oggi si viene a casa mia.
2: Va, vestissi da donna e la lasciate agli altri avi suoi.
1: Arrivi!
0: Andiamo! E li vedrete voi!
3: Cosa mi narri? E che ne disse il conte?
4: Che si leggeva in frosse?
3: Sì. Il dispetto e la rabbia!
4: Che meglio! Ora lo porremo in gabbia! Dov'è l'appuntamento che tu gli proponesti?
3: In giardino, fissiami un loco!
4: Scrivi! Chi io scriva? Ma signore!

my God, where have all you? Oh, this is incredible. Ecco, prendi una spilla. Servirà di sigillo. Oh, attendi. Scrivi sul reverso del foglio.

0: nuziale.
1: Stelle
0: Ebbene, madama.
1: Io sono un signor mio. Irritate, sorpresa al par di voi.
0: Ma stamane?
1: Per lo dire una festa, volevano travestirlo al modo stesso che l'ha vestito adesso.
0: E perché non partissi?
1: Signore!
0: Saprò punire la tua disubbidienza.
1: E che pensa?

0: Barbarina, se muovi, ti darò quel che brami.
1: Io dissi questo.
0: Voi, ordatevi padrone.

0: è che vorresti ballare col finestra. Non mi do più volto, andiamo belle fanciulle.
1: Ma non è il brazzo, lasciate fare voi.
0: Per buona sorte i vasi erano di creta. Senza fallo, andiamo dunque, andiamo.
2: E intanto a cavallo di galoppo si andava il paggio.
0: Di galoppo o di passo, buon viaggio. Venite, o belle giovani, a te la sua patente era in tasca rimasta. E certamente che razza di domande.
2: Via non li fa Dio Motti, ehi non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia Fulgiano il mio signor nipote.
0: Cherubino?
3: Or ci sei?
0: Che diamine canta? Non canta, no. Ma dice che gli saltò stamani in sui garofani. Egli dice, sarà, se ho saltato io si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso. Anch'esso?
3: Perché no?
0: Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia, andiamo ai vostri posti, o belli ai vostri posti. Susanna, dammi il

Capisco il gioco. Un biglietto amoroso che ritiene il passar qualche galante. Ed era sigillato una spilla. Onde si punse il dito. Narciso la cerca, oh, questo ordito.

amici, che sia per questa sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Io vo che sia magnifica la festa, e canti, e fuochi, e gran cena, e gran ballo. E ognuno impari com'io tratto col

0: Susanna la spilla. E così tenerella il mestieroso sai di far tutto si bene quel che tu fai.
1: Cos'è? Vai mico in collera.
0: E non vedi che io scherzo? Oh, osserva! Questa è la spilla che il conte d'Arcare ti diede alla Susanna e servia di sigillo un bigliettino. Vedi se io sono istrutto.
1: E perché il chiedi a me quando sai tutto?
0: Ave a gusto d'udir come il padrone.

0: Flemma, flemma, e poi
1: flemma.
0: Il fatto è sì, lo pensare ci conviene, ma pensa un poco che intorno sai di chi si prende a gioco.
1: Quella spilla, oh madre, è quella stessa che poc'anzi hai raccolse.
0: È vero, ma questo più ti può giunto retto di stare in guardia e vivere in sospetto, ma non sai se in effetto.
1: Allerta dunque, il loco del congresso so dove è stabilito.
0: Dove vai, figlio mio?
1: A vendicar tutti i

0: Son quelli che invitasti a venire.
1: Che brutto ceffo, sembri un cospiratore. Che diamin sono questi infausti apparati?
2: Lo vedrete tra poco. In questo stesso loco celebreremo la festa della mia sposa, onesta e del feudal signor.
0: Oh, buona buona, capisco come lì è. Accordati si son senza di me.
2: Voi da questi contorni non vi scostate, e a un fischio mio correte tutti fuori.

Tutto è disposto. L'ora dovrebbe essere vicina. Io sento gente.

Dio incomincio mai a fare il scimunito mestiero di marito. Ingrata, nel momento della mia cerimonia, lei godeva leggendo e nel volerlo io rideva di me.

quella ingenua faccia, con quegli occhi innocenti, chi crede

guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non il dico. Sirene che cantano, il resto non il dico. Civette che allettano, il resto non il dico. Comete che brillano, il resto non il dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni che fingono ben.

0: alzano la voce. Dunque un ci ascolta e l'altro deve venire a cercarmi.
1: Incominciò.
0: Io voglio qui celarmi. Madama, voi tremate, avreste freddo. Parmi umido la notte, io mi ritiro.
2: Eccoci della crisi al grande istante.
0: Io sotto queste piante, se madama il permette, resto a prendere il fresco una mezz'ora.
2: Fresco, il fresco.
0: Restaci.

0: quella forma me commentia. Non so se io vegli o dorma.
1: Un piccio paggio!
2: Lo sento, c'è!

0: pace. Accostati, bel mio.
1: Già che così vi piace, io con te, signor.
0: Che compiacente fe.

0: nostri abbia bella venere, andiamoci a celar. Io non desio d'entrar.
1: Il fuoco sono

questa è la contessa, la quella che vedete, vedrete la voi stessa, il conte è la mia sposa, di propria man la cosa, toccar io vi farò.

0: Aiutami, signor!
1: Che schiaffo!
0: Che schiaffo! Questo!
1: Au! Au! Oh, non battere così presto! Au!